0: rona fela bana mo maebana dang haibu le dipela di theuile thabeng ke hopola ha ntse le bua ka pela le dipela di theuile thabeng ba tse ba di se di mangopeng
1: ya a ke so ke tshe ko ba go le rona se re phela ka go thabeng wa bona se pota potwiki metse jwale ha ke ha go so di bone o thewela tlase mona ka le rona o di mo mantse di le teng a ga ne e se re wana fela ntaba tsa tsona mono o fantse wa mane ba lo cheka ntwana ya dipela mane
0: ga nna ba demo sole mafute mo la dipela di teng di theu di di hai hai mono
1: he ba
0: ke ipotsa la pela ene le ntwe bo ya kana kana la batho ba mo
1: hey leke o lo ke ba tsaka bonolo pila ne tlamela o e fatola sechobeng so qhobong sa yona mane ka ntjenge na tse itse ba lo hona khona o tla e tshwasa ka bo ari khaule tsa mohlomong modula khwa isa hlokomela di sa
0: e modula khwa isa hlokomela ba ne
1: sa ile sa lo nwa metsi ba na ai ka ga o re ya o bona ya tsedi e wa la la tla
0: u kwa o tla di e wa u kwa ha ba go tla o di nanyetsa mole e na modula khwa e putso tla u kwa ke ba ba o kwa mo e manka ke tsena ba ba kae e ne nngwe re three mode four ka leinja o tsebedi o tsebedi tsare ana ke nana di mangotse mona ke a ipotsa go banna dipila mangoteng hai ka ga motse ntate petswa mazing ku wetse se ka ga motse
1: he ba
0: ha me sole mafte mona ga gina ke sa tsene ena ha se mafte mona fela ka thekonyana fela dikubonye na mafte ni pila tsa le thabi
1: e ba u dule ndabe mola go le bana
0: ha ke
1: ka bona ndo di ja ndabe mola go le di tla mo dulo sa
0: di te u le ha na o tite mo ka ga le mai bana na ke ga ha e mona ka ofela no matu mona ka phoka mai bana bana ha go le me mo o nyana mo
1: ru
0: ha o sa fela di go di a di re ho le go mang ku mo le tlo go mang di se
1: he
0: ya o ga le di pela tsena go wa ne ile mo go mo ru ke tsena na sentse di go le lana anna
1: ba ba bona go pela ja mo go
0: ka ba ga bona go pela ntse ja mo go
1: he
0: ha go he ndo di tshintshi a you know go ma ke tla ithoma
1: eo sole mo
0: ke tla ithoma ke wa uti ka mara ka mazuka ba a uti la ka ba na ge era ke a uti wa zo to mona ma zungu ga e pore e khala ya ba re
1: a uti a uti a khinne a so bolala go mohulo mba a khinne hela
0: o tlommona mahlomolo ga kore e dira kala ja ba se ra tsa ga ja
1: bana ba batho ba khenne o ba o ba o dile o ba khenne vela o na hola mo
0: ah so ba ka o gore so mito ga kore bura ora bona kala bu a wona mo dira o tsitsiwa aa wa jawa o re di le ga tanda go bone
1: e ya le dadie
0: na le ke go koma ka di ka di ka di nonya tsena le
1: go tsoka o ka go koma ka di se hlentse ke di bona ndo tsena la le mona hana mona o tla fumana go a kere ba mpolo go so to bu chapelo na bere
0: ke
1: a la fela o go a fetola fela ke tsona di tlo ga a itabe ke tla bo ile o di mfatetse se di di di
0: hana
1: ka o dumukamane
0: wa mpakela
1: he. Ke di jwa tsa tsona ka o dumukamane. O tla tshasa tla se bona wena.
0: Wa bona he wa mpakela he.
1: Ya di tse ba go re di ne be le ntse bua ka tsone ga. No gena tsena go di go di ala pa molana ya. Ha bona na heng ya le. Di ala pa re ha ile mo dinonyana ne di chateng. Ya le ai go na da de hle ke kana le mathata dinonyana. Me go e ka o fela go re.
0: Ka ntse kana le mathata a thabeng go. Da de bu ja ba mo kana tsela se se tsha le ena mo mantha supa ntse ke bona ba ba ka tse tsa bo ke a tiba ka moo

0: partire il mio massaggio, venire dove da te vanno a partire, da te come te la vola, ma una mamma è nato, dove noi ho giocato me a fare un tato, ma io me ne ho, dove da te fare Maria, ho scelto la mamma, quella mamma, la mamma,
1: Ha ke bona ha go jana ma se bo botsa bana e ke brakana ke braki ke le doko ke le papa
2: ba se ba di ke bo abu
1: o be bua mo ke di e bana
2: mona le mo le wa ha o ha o se zu wa tina
1: hela go tso fala le rata e bana
2: eh
1: go tso fala le rata
2: kukwa o sa tiye ta se mola o sa le tla dira dira dira le ngwa mola mola o ta pota mal se go fela e o tla hathala o
1: ah ha hathale o e se lao se sing e bola ha bona
2: o ke mo ha re pela hena ye hela bulo
1: wa bona
2: e fula le ditlo Manman da tsi tsabiri.
1: Le ba ka le di.
2: Ke tu da le tsi tsabiri. U lo batla tsaki. Ha ke di ka mono, ha ke di. O se. Mo yo to mutwa o di ya ka ha ga tsaki. Ke ja dipeli.
1: Wa e wa tla dipelo mmono.
2: Ke wa tla dipelo mmono mo mo to ba le ga ntse ba le mabolo ba le ba na le go ma ba na na. A di le di thabeng go la ntse nga ja ha ke tedile.
1: Ee, o so jile pelo tsena tsena.
2: Ke di le pelo tsena ke ke tie tu. Bana. Motho ba nka ma motho ka mo tshwala.
1: O itsala.
2: Ha ke ba utlwi ke na le matsatsi ke fihlile ke go tsiya le se isane. Ha ke ba utlwi ba ka ma motho.
1: Hila.
2: Hila. Ku bua zura. O ka ba nna ga di ya ka ba. Wa re ho re ntse nana. O tsana tsa ipikitse tsa ho ya mofatong kwa nana. Ba nna. Ah, mtiwa. Maila bo go ntse ke a rata mtwang. A je mtwang da le tshupa. O rata batho ba ka ofela. Fela ba se ba ntlogisa le bona. Mtwang ha ba sa fetisa. Ke tla dira ka disabisa mo tshe di pele.
1: Eya.
2: Ha ba hlokise dijalo mtwang ba o luse. Ba se ba ba ba ndua. Ga mo riana ba go khangang tla ba ya mpola ka mo.
1: Ba o nkhisetsa kwale. Ai.
2: Bang fihletsa wa le motebang
1: ke bona ba ba tsana ni la ga mona na u itjella dipelo sa ji le poni ya bona u itjella dipelo fela mona
2: a di le poni ya bona
1: le motho a fihla mona a to bona mokotla o theuile mona o theolwa ke ha ba le u itjella dipelo fela ha hona le taba
2: ke itjella dipelo fela
1: ai
2: ba tsana ba skiba ke tsa tsena ha ke rata ntse tsena ba ke itjella dipelo fela ke di batla ha tsena bo hlaswe o tla ntola ka ha re motebang
1: ha re wata ke ke di nawa a ha re
2: ke re
1: be we mona o ka hare
2: ke tla re motho ha ke

Ka jeno he elela pele kgoding ena ya lwetse tlhokomiso ke hore hona le monyetla wa ho kgethea hwa lehlwa hona le monyetla wa ho kgethea hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ho tloha mesong ya labohlano la la nne lwetse selemong sena sa hodimo ho isa dihoreng tsa motsheare wa mantsibua. Ho na le monyetla wa pula e itjadileng ho isa ho ekaretsang e ka kgemang le diaduma dibakeng tse ding. Maemo a batang ho isa a batang haholo a ka lebellwa ka maluting la bohlano la nne kgweding ena ya hodimo. Moya e matla kapa moya e matla e ka lebella ho tloha la bone la la tharo ho isa la bohlano la la nne. Lehodimo le ka jeno lena he lehodimo le hlakile boholo ba dibaka ho a bata hoseng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha leboya. Ho ka lebellwa le hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho futhumale empa ho be mahareng dibakeng tse ding ka maluting motsheare. Moya o ka lebellwa foka o le mahareng ho hlaha leboya bophirima. Ho na le monyetla wa 2020 wa pula mona le mane e ka kgemang le diaduma dibakeng tse ka botjhabela. Ka sheba boma ba motjheso bo ka lebellwang ka jeno maseru 2016 Moshoeshoane 2015 Mafeteng Mahasuki 2015 Lekuting ke 2015 ka Chasnek 2014 Mokgotlong 2011 Oxbo 2015 Bothabothe le ribe le berea 2020 a metso e mehlano 2020 a metso e mehlano jwalo banna ka tatelano e ke tsena fela mona banna nna le ntho ke bonang e batla ho sirela mona mametsi nna ntho e ke bonang e batla ho sirela hai kona ntho e batla ho sirela mona taba tse ka ke 2020 ha se mong konteng le 2019 e ke ba motjheso bo ka lebellwang ka jeno lena he e le la pele kgweding ena ya lwetse e tsatsi lena he mamedi ha ne hlile ho futhumetse hantle re ne re tlo bona batho haholo bo mme tjhe le bo ntate ba teng a tse ba banna ba ntseng ba apara dintho tse dipalesa ba ntseng ba apara dihempe tse dipalesa ne re tlo bona bo mme ba apere mese e dipalesa he ka jeno lena. Ke nako yane ya dithunthun difate di a thunya jwale ehlile ke nako ya lehlabula ena mamedi ke nako yane ya hore dipeo di kene mobung ke nako yane ya hore dipeo di kene mobung jwale ka ha re utlwile ho le bana ba bolipi ba hlalositse hore ha ikhona ehlile maemo a boemo ba lehodimo ehlile selemong sena komello e tlang e mpe haholo le motjheso o tlang o mobe haholo o mobe haholo la dipula di ka fafatsa kapa tsana nakong ena eo re leng ho yona mongobo o tswalo ka lebaka la motjheso o tlo baleha ka pelenyana bona ba haesale e se le hore he bana ba lekala lena la temo ba re hlabe malotsana hore na ha le hantle ba le

ha bolo tjena ho lokela hore re etse jwang ho baballa mongobo, re lokela ho etsa jwang e le hore re baballe mongobo hore dijalo tsa rona di atle jwalo ho phela. Empa se ntse re utlwa hore tlokotsi e tlang empe bona ba haesale, empe bona ba haesale tlokotsi e tlang ya komello e matla. Le ke fetele mona fela mona ha ke kgutla mona tlo fa rona mebarakeng ya lefatshe ho ntse ho etsahala jwang.

0: station. All the hits.
1: Le ribe se le khethile se di ya di ya hlabana bona ka mane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tlabegele ka mono re tsa bonnete ba hore re a di moletla se ka lenane ho la modikong wa batjha mehletsa bonnete ba hore jwang ba jwang America se botwane le ribe lohle se tshaba le amengwa tamelang ka mono re se monate dikolo tse haufinyane le tsona di amengwa ka ofela ha re etse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buritse tsa re tanga bo DJ letse bo toletsa bo itu bo manka fela ha bona ka tlhaba le tieng ka mona tsa bonnete ba rojong ba tswang tle ha o fetu ke yena taba le ribe mo kitse o teng hlabana se

Hantle ho di mahlo ke ho da busupa sena ke sala moya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ina di balwa ke nte balo mo dosi ma medike ya di medisa mo ka medi le fapeng la meno ana ma tso se police en sa Lesotho le MPS inspector ku ena le hlwara o re meno ana ya ma tso e bo hloko di phupitso ntsa botloko tsebelo tse batsa botho inspector le hlwara o boletse sena puisano le se ale moya ka jeno ha le fatse Leswa letsatsi la machaba la meno na matso le kete kwa nselemo le selemo ka lapele kgweding ya Loetse. Ho totobatsa bohlokwa ba meno na matso boitsebisong ba batho. Diphuputsong tsa botlokotsebe le tshireletso mo a itseng e boetse bohlokwa tlhatlhobong ya

0: fethu ngathabangazi
1: mameli osemasala soluhle ovile monati obalwana iphephenza hasa zinakajini uvilethe kopa na pena kuitlanga mameli be monati amane ohlatlatwa semasala manje ke tsena ke vitse ke hash makoti ndzagale mona fe
2: Le ribe selegetile se di a di ya hlabana bona ka mane ka Molapo High School ka la nne lwetse ge tla begele ka mono ge tsa bonnete ba hore re a di mona tla se ka lena ne ho la modikong wa ba cha mehle tsa bonnete ba hore jonga ba jwang America se botwane le ribe lohle se chaba le a mengwa tamelang ka mono ge se monate dikolo tse ha ofinyane le tsona di a mengwa ka ofela ha re etse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buri tsa tsori ratanga bo DJ letse bo toletsa bo itu bo manka fela ha bona ga ke bagale teng ka monetsa bo nnete ba rojong ba tshwangle ha ofitwe ke yena taba le ribe mo kitse o teng hlabana se

0: lete.
1: Kalo ba tlo tsama fet.
0: Ka ofela.
1: Ke ja bana ga go.
0: Ntate.
1: Ke ga le mo di se ka thabe le go kopa go di ja di di ja mali la dunya la le go.
0: Tsala pele ntate.
1: Ana la di ya le go mo. Kala le shumi re mi di le di re ya di ja. Ke go bona tsela ye nya. Ka go ga ya le shume. Ke kala di diga le ja go la e se bona ka tsiane. A re tele molo molo wa di peiso. Le ba sa kwintiro.
0: Ao, no so qetile ka pa o no sa fepa hantle petsana ya hao. O lekile wena mo ga tswa waka.

0: Date Molo.
1: O ka di ya ga di di pa go nna taba mpagane. Ka mshabela o no ka tso di security ga la tlo ka magete ka le bua.
0: Ke o le bo ha le ho ja jwa le maqhubu antsa o ha ka ntate moholo re filwe pallo.
1: Ka
0: Pepe.